0: è nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Tutto nel mondo è Borbone.
2: Dove è nato Borbone?
1: È nato Borbone, Borbone, Borbone. Tutto nel mondo è Borbone.
2: È nato Borbone, Borbone, Borbone.
1: Dove è nato?